0: tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi.

sogliere, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo.

0: Radio Ascoli.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Ascoli Weekend.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30. Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì, ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.

gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: C'era una volta un vescovo che faceva il vescovo. Cos'è che ti aspetti da un vescovo, insomma? Parlare di accoglienza e fratellanza, predicare la pace e il perdono, praticare la solidarietà. Se necessario, anche condannare la violenza fisica, ovviamente. E perché no, ricordare che l'antifascismo non è un fossile da museo, ma, lo dico io, sia chiaro, un antidoto quotidiano contro quei pensieri che puzzano di intolleranza, suprematismo e voglia di sentirsi giustizieri. Eppure tanto è bastato per scatenare una bislacca e rumorosissima brigata. Munita di striscioni, riferimenti culturali un po' confusi e un'incredibile carica di sdegno fuori luogo, la compagine si è scagliata anche contro l'amato presule delle diocesi picene, dopo le sue prese di posizione sull'aggressione all'immigrato iraniano a San Benedetto e il chiarimento sulla pastasciutta antifascista. E qui si apre lo scenario surreale offerto dalla desertificazione culturale contemporanea, un vuoto spinto capace di produrre veri e propri mostri che si nutrono e si fanno grandi a base di post e di like. Una frase attribuita a Mao, non a Monsignor Palmieri, spiega che quando le ombre dei nani si allungano fino a sembrare giganti, vuol dire che è l'ora del tramonto. Di cose singolari, eccentriche, sconclusionate, oltre naturalmente a quelle violente, ne ho lette parecchie in questi giorni. Mi è addirittura capitato un commento che descriveva la famiglia Cervi come amanti della pastasciutta. Al di là della totale ignoranza, vale la pena ricordare che in quella famiglia, come in molte di quelle italiane, il festeggiamento della caduta del fascismo aveva un sapore molto amaro che meriterebbe solo rispetto. Nel caso dei Cervi, 7 fratelli, contadini, fucilati dai repubblichini nel 43. A qualcuno, incredibilmente, l'antifascismo dà fastidio. Stimando il prossimo, fatico a capire il perché. A molti che si laureano in varie materie su Facebook, ma chissà perché tralasciano la storia, sfugge che, in tempi di fascismo, avrebbero potuto prendere le randellate o sarebbero finiti in galera o al confino solo esprimendo la loro idea. O, più semplicemente ma drammaticamente, che avrebbero potuto essere loro uno dei 450.000 italiani morti nel folle coinvolgimento in guerra voluto da Mussolini. Credo insomma che sia impossibile non dirsi antifascisti, e se qualcuno ha un problema a farlo, un dubbio mi viene. Anche quel commento troglodita sulla famiglia Cervi è in qualche modo figlio della bestia digitale, la solita macchina da consenso trita tutto che si riattiva quando si reputa conveniente parlare alle pance. Un ingranaggio che sfrutta lo scarico fognario dei social per alimentare fobie, aizzare contro qualcuno, solleticare gli istinti dei testapiattisti, di quelli che non ve lo fanno sapere, in un incredibile mix tra complotti, apocalissi e guerre civili.

0: In questo inferno anche la Chiesa avrebbe naturalmente parte, con il ruolo da protagonista affidato direttamente a Satana. Deliri sui papi legittimi e quelli illegittimi, sulle pratiche esoteriche svolte all'insaputa dei fedeli, sui simboli di preti, vescovi e cardinali e finanche sulle croci pettorali, sui bottoni degli abiti e sul colore nero delle tonache. Dietro a tutto i furbi agitatori, a cui va bene tutto ciò che infiamma senza badare troppo alla coerenza. C'è chi ci ha costruito una carriera ed anche un patrimonio. Basta guardare la storia di quel tipo, quello paladino della famiglia tradizionale, dei valori, della morale, integralista fino alla punta dei piedi, arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, una robetta da quasi 5 milioni di euro. Ma potremmo citare autori di libri, commentatori televisivi, blogger o semplicemente titolari di società di creazione di contenuti. Cliccate su qualsiasi baggianata che qualcuno ci guadagna. Come recita un vecchio adagio pubblicitario, se il prodotto è gratis, la merce sei tu. In questo che sarebbe un paradiso pieno di santi, il male viene dunque tutto da fuori. E allora ecco pronta la soluzione. Tutti quelli che non ci piacciono per un motivo o per l'altro, cacciamoli via da casa nostra, neri, bianchi o chierici che siano. In fondo si tratta di legittima difesa dell'integrità sociale e culturale, no? Come per la guerra ai kebab che, grazie alla tipicità ed all'autenticità, ha ora risolto tutti i problemi dei piccoli centri dell'entroterra. Resta un piccolo dettaglio da chiarire. Quale sia la casa, il condominio, il quartiere, la provincia, la regione, l'Italia, l'Europa, il mondo occidentale, il pianeta? E anche di chi sia veramente questa casa? Del condomino, del residente, del domiciliato, del cittadino o dell'uomo? Ma forse sono inezie per chi ha iniziato la guerra a colpi di slogan. Scherziamo, ma c'è da preoccuparsi. Sicurezza, decoro e rispetto delle regole sono parole sante. Ma come tutte le parole sante, quando a brandirle sono giustizieri da strada o da tastiera, è forte il sospetto di malesseri personali che avrebbero bisogno di attenzione. Sono parole sante che vanno gestite con cura e responsabilità in un'epoca di grandi mutamenti e di grande complessità. Sarebbe veramente paradossale se, proprio a fronte di una richiesta di maggiore lucidità, di una più profonda capacità di analisi e di una visione più lunga, le scelte pubbliche venissero prese sulla spinta dei 100 caratteri balbettanti di un post.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
3: Radio Ascoli.

Ti mi dicevi, per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: C'era una volta un vescovo che faceva il vescovo. Cos'è che ti aspetti da un vescovo, insomma? Parlare di accoglienza e fratellanza, predicare la pace e il perdono, praticare la solidarietà. Se necessario, anche condannare la violenza fisica, ovviamente. E perché no, ricordare che l'antifascismo non è un fossile da museo, ma, lo dico io, sia chiaro, un antidoto quotidiano contro quei pensieri che puzzano di intolleranza, suprematismo e voglia di sentirsi giustizieri. Eppure tanto è bastato per scatenare una bislacca e rumorosissima brigata. Munita di striscioni, riferimenti culturali un po' confusi e un'incredibile carica di sdegno fuori luogo, la compagine si è scagliata anche contro l'amato presule delle diocesi picene, dopo le sue prese di posizione sull'aggressione all'immigrato iraniano a San Benedetto e il chiarimento sulla pastasciutta antifascista. E qui si apre lo scenario surreale offerto dalla desertificazione culturale contemporanea, un vuoto spinto capace di produrre veri e propri mostri che si nutrono e si fanno grandi a base di post e di like. Una frase attribuita a Mao, non a Monsignor Palmieri, spiega che quando le ombre dei nani si allungano fino a sembrare giganti, vuol dire che è l'ora del tramonto. Di cose singolari, eccentriche, sconclusionate, oltre naturalmente a quelle violente, ne ho lette parecchie in questi giorni. Mi è addirittura capitato un commento che descriveva la famiglia Cervi come amanti della pasta asciutta. Al di là della totale ignoranza, vale la pena ricordare che in quella famiglia, come in molte di quelle italiane, il festeggiamento della caduta del fascismo aveva un sapore molto amaro che meriterebbe solo rispetto. Nel caso dei Cervi, 7 fratelli, contadini, fucilati dai repubblichini nel 1943. A qualcuno, incredibilmente, l'antifascismo dà fastidio. Stimando il prossimo, fatico a capire il perché. A molti che si laureano in varie materie su Facebook, ma chissà perché tralasciano la storia, sfugge che, in tempi di fascismo, avrebbero potuto prendere le randellate o sarebbero finiti in galera o al confino solo esprimendo la loro idea. O, più semplicemente ma drammaticamente, che avrebbero potuto essere loro uno dei 450.000 italiani morti nel folle coinvolgimento in guerra voluto da Mussolini. Credo insomma che sia impossibile non dirsi antifascisti, e se qualcuno ha un problema a farlo, un dubbio mi viene. Anche quel commento troglodita sulla famiglia Cervi è in qualche modo figlio della bestia digitale, la solita macchina da consenso trita tutto che si riattiva quando si reputa conveniente parlare alle pance. Un ingranaggio che sfrutta lo scarico fognario dei social per alimentare fobie, aizzare contro qualcuno, solleticare gli istinti dei testapiattisti, di quelli che non ve lo fanno sapere, in un incredibile mix tra complotti, apocalissi e guerre civili. Profili veri o palesemente fake poco importa. Il quadro dipinto è una via di mezzo tra Arancia Meccanica e la fine dei tempi. Un far west metropolitano, un'invasione di ultraterreni, quelli brutti e cattivi, che necessita di espulsione di massa e, quando necessario, anche di una pistolettata. Un film distopico che sarebbe indigeribile anche al cinema e quindi si vede a casa. Per la cena non c'è da preoccuparsi, la porta a domicilio, a forza di pedalate e per qualche spicciolo necessario agli studi, il giovane camerunense Christel. In questo inferno anche la Chiesa avrebbe naturalmente parte, con il ruolo da protagonista affidato direttamente a Satana. Deliri sui papi legittimi e quelli illegittimi, sulle pratiche esoteriche svolte all'insaputa dei fedeli, sui simboli di preti, vescovi e cardinali e finanche sulle croci pettorali, sui bottoni degli abiti e sul colore nero delle tonache. Dietro a tutto, i furbi agitatori, a cui va bene tutto ciò che infiamma senza badare troppo alla coerenza. C'è chi ci ha costruito una carriera ed anche un patrimonio. Basta guardare la storia di quel tipo, quello paladino della famiglia tradizionale, dei valori, della morale, integralista fino alla punta dei piedi, arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, una robetta da quasi 5 milioni di euro. Ma potremmo citare autori di libri, commentatori televisivi, blogger o semplicemente titolari di società di creazione di contenuti. Cliccate su qualsiasi baggianata che qualcuno ci guadagna. Come recita un vecchio adagio pubblicitario, se il prodotto è gratis, la merce sei tu. In questo che sarebbe un paradiso pieno di santi, il male viene dunque tutto da fuori. E allora ecco pronta la soluzione. Tutti quelli che non ci piacciono per un motivo o per l'altro, cacciamoli via da casa nostra, neri, bianchi o chierici che siano. In fondo si tratta di legittima difesa dell'integrità sociale e culturale, no? Come per la guerra ai kebab che, grazie alla tipicità ed all'autenticità, ha ora risolto tutti i problemi dei piccoli centri dell'entroterra. Resta un piccolo dettaglio da chiarire. Quale sia la casa, il condominio, il quartiere, la provincia, la regione, l'Italia, l'Europa, il mondo occidentale, il pianeta? E anche di chi sia veramente questa casa? Del condomino, del residente, del domiciliato, del cittadino o dell'uomo? Ma forse sono inezie per chi ha iniziato la guerra a colpi di slogan. Scherziamo, ma c'è da preoccuparsi. Sicurezza, decoro e rispetto delle regole sono parole sante. Ma come tutte le parole sante, quando a brandirle sono giustizieri da strada o da tastiera, è forte il sospetto di malesseri personali che avrebbero bisogno di attenzione. Sono parole sante che vanno cura e responsabilità in un'epoca di grandi mutamenti e di grande complessità. Sarebbe veramente paradossale se, proprio a fronte di una richiesta di maggiore lucidità, di una più profonda capacità di analisi e di una visione più lunga, le scelte pubbliche venissero prese sulla spinta dei 100 caratteri balbettanti di un post.
0: Appuntino. La nota del direttore l'han

0: in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.
2: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locali Ecclesia parliamo con Madre Caterina Müller, abbadessa del monastero di San Marco di Offida, riconfermata nel corso dell'ultimo capitolo che si è tenuto il 15 e 16 luglio. Quindi innanzitutto grazie per essere con noi oggi.
2: Buongiorno, sì, mi fa molto piacere.
1: grazie davvero. Con lei volevo proprio cominciare dall'inizio e volevo chiederle cos'è il capitolo, cos'è questa assemblea che voi tenete periodicamente. Tra l'altro quella del 15 e 16 luglio è stata un'assemblea del tutto particolare, ecco, le chiederei proprio di cominciare dall'inizio e spiegarci cosa viene fatto durante un capitolo.
2: Praticamente il capitolo per noi e nasce dalla nostra regola, la regola di San Benedetto, che nel capitolo terzo prevede che le decisioni importanti siano sottoposte a tutta la comunità, e quindi San Benedetto dice: quando si deve decidere qualcosa di importante si convochi appunto tutta la comunità. Quindi col diritto canonico, lo sviluppo degli anni, praticamente le cose sono poi evolute così che adesso le sorelle che partecipano a questo capitolo sono le monache di professione solenne. E noi facciamo questi capitoli per decisioni appunto che dobbiamo prendere. E ogni 6 anni facciamo il cosiddetto capitolo elettivo, e in questo capitolo, come era appunto adesso la settimana scorsa, viene anche chiesto alla comunità chi pensiamo ha il compito di guidare anche la comunità. Quindi sì, si può dire, diciamo, che il Signore ha chiamato di svolgere questa funzione di autorità in questo momento.
1: Chiaro. E quante siete attualmente nel monastero San Marco di Offida?
2: Allora, noi a Offida siamo in 15 e abbiamo anche delle sorelle che sono in 2 piccole fondazioni. Anche queste sorelle fanno parte del nostro capitolo e sono venute anche loro, insomma, di persona per partecipare a questo evento importante. Altre volte magari ci incontriamo anche solo tramite anche il computer, eccetera.
1: Dove si trovano le vostre fondazioni?
2: Abbiamo una fondazione in Georgia, nel Caucaso, e un'altra in Slovacchia.
1: Dunque, nel corso del capitolo elettivo del 15 e 16 luglio lei è stata riconfermata abbadessa e sono state prese altre decisioni importanti per la vostra comunità che può condividere con noi?
2: In realtà no, per noi è stato solo un momento di conferma, preceduto comunque anche dalla possibilità di parlare singolarmente con il nostro vescovo. Le nostre dichiarazioni prevedono questo, che appunto, visto che il vescovo ha la peculiare vigilanza sulla nostra vita, ogni sorella può parlare singolarmente con lui, può far presente quello che pensa, e in questo senso, e quindi il capitolo stesso si è svolto anche abbastanza brevemente il giorno 16. Mentre il 15 c'è stata questa possibilità di colloquio col vescovo.
1: Si parla molto di rinnovamento all'interno della Chiesa, sia universale che locale. Stiamo vivendo, abbiamo vissuto il cammino sinodale, così anche voi. Che periodo è stato per voi? Cosa vi ha portato?
2: Allora, penso che per noi il cammino sinodale significa anche di avere più contatto con la realtà parrocchiale, anche diocesana. Infatti è stato il vescovo dopo anche a coinvolgerci per diverse forme di esercizi e altre cose. Anche il nostro parroco ci cerca di inserire la nostra presenza più, diciamo, come un aiuto anche sia per la formazione dei catechisti, come anche sì, come presenza sul luogo. Penso che prima del cammino sinodale il monastero era visto più come una realtà a sé stante, non tanto presente proprio nel cammino, appunto, anche della parrocchia, della diocesi.
1: Sì, in effetti, diciamo, a volte la vostra scelta, la scelta della clausura, non viene compresa, soprattutto dai più giovani, e il monastero viene percepito come qualcosa di avulso dal territorio in cui sorge. Lei cosa risponde, insomma, a questi dubbi che possono venire, soprattutto, ripeto, alle persone più giovani?
2: Sì, certamente è un po' un punto interrogativo, e i punti interrogativi servono tanto. Cioè, un domandarsi, ma se questa persona ha fatto questa scelta, questa ragazza, questa donna, che cosa significa in realtà la vita, che cosa significa anche una vita di fede? E penso che il nostro primo compito è proprio quello di fare da punto interrogativo, intanto, con uno sguardo verso l'alto, perché se è vero che il monastero si può stare bene, che si può vivere, diciamo, appunto, una vita bella, significa che, diciamo, appunto, il Signore ha dei modi di arrivare al nostro cuore che magari non sono scontati, no? Magari potrebbe essere che la gente ha anche un po' timore di avvicinarsi troppo al Signore, no?
1: Bene, allora grazie per il contributo che date alla nostra comunità e grazie anche per essere stata con noi oggi a Radio Ascoli.
2: Grazie altrettanto.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: êtes pas.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23, Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24, Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor, Edil Morgan.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locali Ecclesia parliamo con Madre Caterina Müller, abbadessa del monastero di San Marco di Offida, riconfermata nel corso dell'ultimo capitolo che si è tenuto il 15 e 16 luglio. Quindi innanzitutto grazie per essere con noi oggi.
2: Buongiorno, sì, mi fa molto piacere.
1: grazie davvero. Con lei volevo proprio cominciare dall'inizio e volevo chiederle cos'è il capitolo, cos'è questa assemblea che voi tenete periodicamente. Tra l'altro quella del 15 e 16 luglio è stata un'assemblea del tutto particolare, ecco, le chiederei proprio di cominciare dall'inizio e spiegarci cosa viene fatto durante un capitolo.
2: Praticamente il capitolo per noi e nasce dalla nostra regola, la regola di San Benedetto, che nel capitolo terzo prevede che le decisioni importanti siano sottoposte a tutta la comunità, e quindi San Benedetto dice quando si deve decidere qualcosa di importante si convochi appunto tutta la comunità. Quindi col diritto canonico, lo sviluppo degli anni, praticamente le cose sono poi evolute così che adesso le sorelle che partecipano a questo capitolo sono le monache di professione solenne. E noi facciamo questi capitoli per decisioni appunto che dobbiamo prendere. E ogni 6 anni facciamo il cosiddetto capitolo elettivo. E in questo capitolo, come era appunto adesso la settimana scorsa, viene anche chiesto alla comunità chi pensiamo, ha il compito di guidare anche la comunità. Quindi sì, si può dire, diciamo, che il Signore ha chiamato di svolgere questa funzione di autorità in questo momento.
1: Chiaro. E quante siete attualmente nel monastero San Marco di Offida?
2: Allora, noi a Offida siamo in 15 e abbiamo anche delle sorelle che sono in 2 piccole fondazioni. Anche queste sorelle fanno parte del nostro capitolo e sono venute anche loro, insomma, di persona per partecipare a questo evento importante. Altre volte magari ci incontriamo anche solo tramite anche il computer, eccetera.
1: Dove si trovano le vostre fondazioni?
2: Abbiamo una fondazione in Georgia, nel Caucaso, e un'altra in Slovacchia.
1: Dunque, nel corso del capitolo elettivo del 15 e 16 luglio lei è stata riconfermata abbadessa e sono state prese altre decisioni importanti per la vostra comunità che può condividere con noi?
2: In realtà no, per noi è stato solo un momento di conferma, preceduto comunque anche dalla possibilità di parlare singolarmente con il nostro vescovo. Le nostre dichiarazioni prevedono questo, che appunto, visto che il vescovo ha la peculiare vigilanza sulla nostra vita, ogni sorella può parlare singolarmente con lui, può far presente quello che pensa, e in questo senso, e quindi il capitolo stesso si è svolto anche abbastanza brevemente il giorno 16. Mentre il 15 c'è stata questa possibilità di colloquio col vescovo.
1: Si parla molto di rinnovamento all'interno della Chiesa, sia universale che locale. Stiamo vivendo, abbiamo vissuto il cammino sinodale, così anche voi. Che periodo è stato per voi? Cosa vi ha portato?
2: Allora, penso che per noi il cammino sinodale significa anche di avere più contatto con la realtà parrocchiale, anche diocesana. Infatti è stato il vescovo, dopo anche coinvolgerci per diverse forme di esercizi e altre cose. Anche il nostro parroco ci cerca di inserire la nostra presenza più, diciamo, come un aiuto anche sia per la formazione dei catechisti, come anche sì, come presenza sul luogo. Penso che prima del cammino sinodale il monastero era visto più come una realtà a sé stante, non tanto presente proprio nel cammino, appunto, anche della parrocchia, della diocesi.
1: Sì, in effetti, diciamo, a volte la vostra scelta, la scelta della clausura, non viene compresa, soprattutto dai più giovani, e il monastero viene percepito come qualcosa di avulso dal territorio in cui sorge. Lei cosa risponde, insomma, a questi dubbi che possono venire, soprattutto, ripeto, alle persone più giovani?
2: Sì, certamente è un po' un punto interrogativo, e i punti interrogativi servono tanto. Cioè, un domandarsi, ma se questa persona ha fatto questa scelta, questa ragazza, questa donna, che cosa significa in realtà la vita, che cosa significa anche una vita di fede? E penso che il nostro primo compito è proprio quello di fare da punto interrogativo, intanto, con uno sguardo verso l'alto, perché se è vero che il monastero si può stare bene, che si può vivere, diciamo, appunto, una vita bella, significa che, diciamo, appunto, il Signore ha dei modi di arrivare al nostro cuore che magari non sono scontati, no? Magari potrebbe essere che la gente ha anche un po' timore di avvicinarsi troppo al Signore, no?
1: Bene, allora grazie per il contributo che date alla nostra comunità e grazie anche per essere stata con noi oggi a Radio Ascoli.
2: Grazie altrettanto.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Stare con

0: Radio Ascoli.
1: Enexanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: è Radio Ascoli.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: C'era una volta un vescovo che faceva il vescovo. Cose che ti aspetti da un vescovo, insomma. Parlare di accoglienza e fratellanza, predicare la pace e il perdono, praticare la solidarietà. Se necessario, anche condannare la violenza fisica, ovviamente. E perché no, ricordare che l'antifascismo non è un fossile da museo, ma, lo dico io, sia chiaro, un antidoto quotidiano contro quei pensieri che puzzano di intolleranza, suprematismo e voglia di sentirsi giustizieri. Eppure tanto è bastato per scatenare una bislacca e rumorosissima brigata. Munita di striscioni, riferimenti culturali un po' confusi e un'incredibile carica di sdegno fuori luogo, la compagine si è scagliata anche contro l'amato presule delle diocesi picene, dopo le sue prese di posizione sull'aggressione all'immigrato iraniano a San Benedetto e il chiarimento sulla pastasciutta antifascista. E qui si apre lo scenario surreale offerto dalla desertificazione culturale contemporanea, un vuoto spinto capace di produrre veri e propri mostri che si nutrono e si fanno grandi a base di post e di like. Una frase attribuita a Mao, non a Monsignor Palmieri, spiega che quando le ombre dei nani si allungano fino a sembrare giganti, vuol dire che è l'ora del tramonto. Di cose singolari, eccentriche, sconclusionate, oltre naturalmente a quelle violente, ne ho lette parecchie in questi giorni. Mi è addirittura capitato un commento che descriveva la famiglia Cervi come amanti della pasta asciutta. Al di là della totale ignoranza, vale la pena ricordare che in quella famiglia, come in molte di quelle italiane, il festeggiamento della caduta del fascismo aveva un sapore molto amaro che meriterebbe solo rispetto. Nel caso dei Cervi, 7 fratelli, contadini, fucilati dai repubblichini nel 43. A qualcuno, incredibilmente, l'antifascismo dà fastidio. Stimando il prossimo, fatico a capire il perché. A molti che si laureano in varie materie su Facebook, ma chissà perché tralasciano la storia, sfugge che, in tempi di fascismo, avrebbero potuto prendere le randellate o sarebbero finiti in galera o al confino solo esprimendo la loro idea. O, più semplicemente ma drammaticamente, che avrebbero potuto essere loro uno dei 450.000 italiani morti nel folle coinvolgimento in guerra voluto da Mussolini. Credo insomma che sia impossibile non dirsi antifascisti, e se qualcuno ha un problema a farlo, un dubbio mi viene. Anche quel commento troglodita sulla famiglia Cervi è in qualche modo figlio della bestia digitale, la solita macchina da consenso trita tutto che si riattiva quando si reputa conveniente parlare alle pance. Un ingranaggio che sfrutta lo scarico fognario dei social per alimentare fobie, aizzare contro qualcuno, solleticare gli istinti dei testapiattisti, di quelli che non ve lo fanno sapere, in un incredibile mix tra complotti, apocalissi e guerre civili. Profili veri o palesemente fake poco importa. Il quadro dipinto è una via di mezzo tra Arancia Meccanica e la fine dei tempi. Un far west metropolitano, un'invasione di ultraterreni, quelli brutti e cattivi, che necessita di espulsione di massa e, quando necessario, anche di una pistolettata. Un film distopico che sarebbe indigeribile anche al cinema e quindi si vede a casa. Per la cena non c'è da preoccuparsi, la porta a domicilio, a forza di pedalate e per qualche spicciolo necessario agli studi, il giovane camerunense Christel. In questo inferno anche la Chiesa avrebbe naturalmente parte, con il ruolo da protagonista affidato direttamente a Satana. Deliri sui papi legittimi e quelli illegittimi, sulle pratiche esoteriche svolte all'insaputa dei fedeli, sui simboli di preti, vescovi e cardinali e finanche sulle croci pettorali, sui bottoni degli abiti e sul colore nero delle tonache. Dietro a tutto i furbi agitatori, a cui va bene tutto ciò che infiamma senza badare troppo alla coerenza. C'è chi ci ha costruito una carriera ed anche un patrimonio. Basta guardare la storia di quel tipo, quello paladino della famiglia tradizionale, dei valori, della morale, integralista fino alla punta dei piedi, arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, una robetta da quasi 5 milioni di euro. Ma potremmo citare autori di libri, commentatori televisivi, blogger o semplicemente titolari di società di creazione di contenuti. Cliccate su qualsiasi baggianata che qualcuno ci guadagna. Come recita un vecchio adagio pubblicitario, se il prodotto è gratis, la merce sei tu. In questo che sarebbe un paradiso pieno di santi, il male viene dunque tutto da fuori. E allora ecco pronta la soluzione. Tutti quelli che non ci piacciono per un motivo o per l'altro, cacciamoli via da casa nostra, neri, bianchi o chierici che siano. In fondo si tratta di legittima difesa dell'integrità sociale e culturale, no? Come per la guerra ai kebab che, grazie alla tipicità ed all'autenticità, ha ora risolto tutti i problemi dei piccoli centri dell'entroterra. Resta un piccolo dettaglio da chiarire. Quale sia la casa, il condominio, il quartiere, la provincia, la regione, l'Italia, l'Europa, il mondo occidentale, il pianeta? E anche di chi sia veramente questa casa? Del condomino, del residente, del domiciliato, del cittadino o dell'uomo? Ma forse sono inezie per chi ha iniziato la guerra a colpi di slogan. Scherziamo, ma c'è da preoccuparsi. Sicurezza, decoro e rispetto delle regole sono parole sante. Ma come tutte le parole sante, quando a brandirle sono giustizieri da strada o da tastiera, è forte il sospetto di malesseri personali che avrebbero bisogno di attenzione. Sono parole sante che vanno gestite con cura e responsabilità in un'epoca di grandi mutamenti e di grande complessità. Sarebbe veramente paradossale se, proprio a fronte di una richiesta di maggiore lucidità, di una più profonda capacità di analisi e di una visione più lunga, le scelte pubbliche venissero prese sulla spinta dei 100 caratteri balbettanti di un post.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locali Ecclesia parliamo con Madre Caterina Müller, abbadessa del monastero di San Marco di Offida, riconfermata nel corso dell'ultimo capitolo che si è tenuto il 15 e 16 luglio. Quindi innanzitutto grazie per essere con noi oggi.
2: Buongiorno, sì, mi fa molto piacere.
1: grazie davvero. Con lei volevo proprio cominciare dall'inizio e volevo chiederle cos'è il capitolo, cos'è questa assemblea che voi tenete periodicamente. Tra l'altro quella del 15 e 16 luglio è stata un'assemblea del tutto particolare, ecco, le chiederei proprio di cominciare dall'inizio e spiegarci cosa viene fatto durante un capitolo.
2: Praticamente il capitolo per noi e nasce dalla nostra regola, la regola di San Benedetto, che nel capitolo terzo prevede che le decisioni importanti siano sottoposte a tutta la comunità, e quindi San Benedetto dice: quando si deve decidere qualcosa di importante si convochi appunto tutta la comunità. Quindi col diritto canonico, lo sviluppo degli anni, praticamente le cose sono poi evolute così che adesso le sorelle che partecipano a questo capitolo sono le monache di professione solenne. E noi facciamo questi capitoli per decisioni appunto che dobbiamo prendere. E ogni 6 anni facciamo il cosiddetto capitolo elettivo. E in questo capitolo, come era appunto adesso la settimana scorsa, viene anche chiesto alla comunità chi pensiamo ha il compito di guidare anche la comunità. Quindi sì, si può dire, diciamo, che il Signore ha chiamato di svolgere questa funzione di autorità in questo momento.
1: Chiaro. E quante siete attualmente nel monastero San Marco di Offida?
2: Allora, noi a Offida siamo in 15 e abbiamo anche delle sorelle che sono in 2 piccole fondazioni. Anche queste sorelle fanno parte del nostro capitolo e sono venute anche loro, insomma, di persona per partecipare a questo evento importante. Altre volte magari ci incontriamo anche solo tramite anche il computer, eccetera.
1: Dove si trovano le vostre fondazioni?
2: Abbiamo una fondazione in Georgia, nel Caucaso, e un'altra in Slovacchia.
1: Dunque, nel corso del capitolo elettivo del 15 e 16 luglio lei è stata riconfermata abbadessa e sono state prese altre decisioni importanti per la vostra comunità che può condividere con noi?
2: In realtà no, ci siamo, diciamo, per noi è stato solo un momento di conferma, preceduto comunque anche dalla possibilità di parlare singolarmente con il nostro vescovo. Le nostre dichiarazioni prevedono questo, che appunto, visto che il vescovo ha la peculiare vigilanza sulla nostra vita, ogni sorella può parlare singolarmente con lui, può far presente quello che pensa, e in questo senso, e quindi il capitolo stesso si è svolto anche abbastanza brevemente il giorno 16. Mentre il 15 c'è stata questa possibilità di colloquio col vescovo.
1: Si parla molto di rinnovamento all'interno della Chiesa, sia universale che locale. Stiamo vivendo, abbiamo vissuto il cammino sinodale, così anche voi. Che periodo è stato per voi? Cosa vi ha portato?
2: Allora, penso che per noi il cammino sinodale significa anche di avere più contatto con la realtà parrocchiale, anche diocesana. Infatti è stato il vescovo, dopo anche coinvolgerci per diverse forme di esercizi e altre cose. Anche il nostro parroco ci cerca di inserire la nostra presenza più, diciamo, come un aiuto anche sia per la formazione dei catechisti, come anche sì, come presenza sul luogo. Penso che prima del cammino sinodale il monastero era visto più come una realtà a sé stante, non tanto presente proprio nel cammino, appunto, anche della parrocchia, della diocesi.
1: Sì, in effetti, diciamo, a volte la vostra scelta, la scelta della clausura, non viene compresa, soprattutto dai più giovani, e il monastero viene percepito come qualcosa di avulso dal territorio in cui sorge. Lei cosa risponde, insomma, a questi dubbi che possono venire, soprattutto, ripeto, alle persone più giovani?
2: Sì, certamente è un po' un punto interrogativo, e i punti interrogativi servono tanto. Cioè, un domandarsi, ma se questa persona ha fatto questa scelta, questa ragazza, questa donna, che cosa significa in realtà la vita, che cosa significa anche una vita di fede? E penso che il nostro primo compito è proprio quello di fare da punto interrogativo, intanto, con uno sguardo verso l'alto, perché se è vero che il monastero si può stare bene, che si può vivere, diciamo, appunto, una vita bella, significa che, diciamo, appunto, il Signore ha dei modi di arrivare al nostro cuore che magari non sono scontati, no? Magari potrebbe essere che la gente ha anche un po' timore di avvicinarsi troppo al Signore, no?
1: Bene, allora grazie per il contributo che date alla nostra comunità e grazie anche per essere stata con noi oggi a Radio Ascoli.
2: Grazie altrettanto.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Stare

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.